Diciamo così, si prefere le serenate di Schubert. I Lancetti, missione formidabile. A minuia.